0: pagato adesso.
1: Sti
2: basta! Questo tavolo non può cominciare!
1: Ce l'andiamo!
3: Questo è troppo!
1: Brutti pezzenti maleducati!

0: non è proprio il momento di scherzare,
1: perché qui è tutto magna magna.
0: Poi io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete dei gran chiacchieroni.